bani bani bani bani bama bani bani bani ba ridari ridari ridari ridari ridari ridari ridari ridari bani bani bani bama bani bani bani bani ridari ridari ridari ridari ridari ridari ridari ridari ridari ga ma ma ba ga ma ma ba ma ba bani bani ridari ridari ba ma sa re ga ma ga ganapati mana sa smarami vasishtha vama deva.